ma sei Dio, quale è la tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri!

0: Elisabetta a tuo pie morir io mo amor
1: giusto c'è la vita giovane.

pure simia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

che male per me la vendetta del re tardare non potea grandire